dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono occhi che si cercano.

non mi fido. In certi casi un pianoforte è un grido. Ci sono gambe che si sfiorano.